When mama dead, you hope, oh, yo ya mi te pe no, yo yeta sembe ki sembe, sembe bebe soni, sembe kai kuwa ki mo ma inenge, masiki bitona zene mo ma, kede sembe, taki utakaba e, wakaru bi konda na uba, ne wo utu ye, ata de uta si umeni soni di tapa, sawari goliba, ena di koba kafe, we si junto ma inenge, Wa mi ta ka uno una ma umi kureti sa umi de mama umi kureta ta umi